che go lungo raca re baga boom sir be jo che jo be jo ser da ne ja a mun nus a be be be sa

Cari miei, siamo a settembre, al 18, e questo è un bel numero da giocarsi all'8. Oggi dovrebbe essere una giornata fortunata e fra l'altro anche tutto musicale. Se avete travagli per la testa, lasciateli andare. Osservate il cielo. Se l'è chiaro, la giornata si presenta allegra. Se l'è scuretto, con qualche nube nera, non allarmatevi, arriva il vento e se la porterà con sé. Per adesso ci siamo noi con un antico gramofono che funziona e pedala a pedalate. Quindi è come dire che stamattina il programma si presenta in bicicletta. E se non avete fretta, preparatevi un caffè o una cioccolata e vi godrete un'allegra mattinata. E questa che segue è la canzonetta per Angelo.

Eccola qua, proprio sott'occhio, la ninetta sbucata allo studio in bicicletta. Non lo crederete mai, dice di portare a spasso 72 primavere. Proprio simpatica questa signorinella, lungamente pensionata. Porta con sé il sapore del mare, dice infatti di averlo messo prima di lasciare Trieste dentro la borsetta. Lo dice allegramente, canticchiando, e ci fa anche qualche saltarello, e bisogna dirlo, sta nonnina è piena di vitalità. Ad ascoltarla si capisce che porta con sé vitalità e vigore, come il comico concittadino Cechelin. Dice che per star bene e campare allegramente, il ridere allunga la vita. Tenete conto di queste parole. Le 72 primavere lo provano chiaramente e visto che la dolce nonnina è allegra e piena di vita, le diamo una spintarella per qualche altro giovanile saltarello.

0: In tempi andati, un poco tutti all'imbrunire vedevano le streghe che filavano urlando sul manico di scopa.
1: Oggi, tempi moderni, un poco tutti vedono saettare nei cieli razzi radiocomandati che non galoppano sul manico di scopa. A bordo non ci sono le streghe con naso lungo, c'è qualcosa che scoppiando si allarga come un fungo. Onestamente, a queste cose non vale la pena pensare. Meglio quindi rimetterci a cantare.

0: Stai ascoltando Radio 4ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Certo che alla sera non tutti hanno il tempo o la voglia di osservare il firmamento. Lassù, ad osservarlo ben bene, c'è un movimento continuo. Ogni tanto una stella viene giù. Vi è la coda che scivola verso la terra e una scia luminosa casca chissà mai dove e seriamente fa pensare. Se ci sono altri mondi in questo universo, devono esserci pure esseri viventi.
3: Voi come la pensate? È una storiella questa che per sicuro frulla in tutte le menti e la risposta per adesso è: questo è un mistero. Tra i nostri cieli c'è qualcuno che passeggia, passa per di qua, non dico in gondoletta, ma nella sua navicella spaziale, gironzola e riporta a casa quel che ha visto. Questo universo è pieno di sorprese, osservate il firmamento alla sete. La sera, dico, incontrerete quel che prima non c'era.

Dicono che ogni risveglio allegro promette una giornata buona. A questa uscita, personalmente, ci credo poco. Mi sono messo al volante stamattina canticchiando e la signora a fianco mi ha detto schietta schietta, taci che sei stonato. Capirete che l'uscita mi ha fatto innervosire e salito in macchina ho pressato l'acceleratore e sono sfrecciato via, ma eccola che all'angolo salta fuori il bastone della polizia. Questi signori non sono grassi e manco smunti e dalla licenza mi hanno fregato tutti i punti. Così, cari miei, se volete ascoltare in futuro la radio, noi trasmetteremo da dentro un armadio. Naturalmente questa è una madornale bugia. Adesso la leghiamo, la nostra Lucia, e la portiamo a spasso con le note della paloma.

0: Più di qualcuno va dicendo che si campa una volta sola.
1: E chi non c'ha l'auto va girando in carriola.
0: Questa è la storia di un certo Gigino.
1: Bloccato nell'auto per aver bevucchiato un po' troppo vino.
0: Adesso lo sa che senza licenza non si può guidare, quindi una gran fregatura dover camminare.
1: Un peccato che la cosa capiti ai vecchi pensionati, ai quali per campare vanno a piedi scalzi come i frati.
0: Ma tira a campà il nostro Gigino, pagata la multa si riattacca al suo vino e pensando alla sua munda, tacca a canticchiar la Rosamunda.

0: Sei ascolto di Radio 4EB sui 98.1 FM. Radio 4EB, la radio che cattura la tua attenzione. Chiamaci la 32 40 86 86. Per ascoltare la tua canzone preferita o dedicare un brano, chiamaci al 32 40 86 86.
1: Quella che segue è una canzonetta per un signore che si sveglia sempre presto al mattino. È un provetto cacciator di lepri. È un Don Giovanni stagionato, ma la stagione è buona, dice, è del passato. E adesso vive di ricordi e passa il tempo ad acchiappare i tordi. Il signore magro, dritto e arzillo, e somiglia tutto ad un birillo.
2: Si fa chiamare Don Giovanni e, come dice lui, combina sempre dei malanni. Infatti ieri ha dato un pizzicotto alla Marietta, che pedalava pacifica la sua bicicletta. Ed era di mattina, verso le 8, e dietro lei, pensato un po', c'era il marito poliziotto. Non vale la pena gridare, ai ai ai ai, il povericcio adesso fino al collo dentro ai guai. Però dice che alla fine la vita è sempre color di rosa.

Se osservate di sera la luna, spesso si mostra pallida, sembra immobile e par che dondoli. Qualcuno dice: lei va per i fatti suoi. In realtà è solitaria e vaga nell'universo. Noi l'adocchiamo quando si mostra come una gran fetta di melone. Quando si ingrossa, più colorita, par che sorrida. Ma questa è solo un'impressione. La luna gira, rigira, va a dormire e si ripresenta, e l'uomo dalla terra l'accoglie in pose e angoletti sempre diversi. È un'eternità che gira e rigira. Sorride alla terra e l'uomo di qua da un pezzo si è innamorato. La fantasia ha cavalcato, è come un colpo di canone. Tra le tante è apparsa anche la stagione.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4 EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4 EB.

0: E vi ricordiamo che il numero dello studio è 3240-8686. Cari miei, il tempo passa, è come l'acqua dei torrenti, ma non torna più. Se la cosa si invertisse, pensate un po', se si invertisse cambierebbe tutto, ma non la va così. Son pensieri matti. In ogni caso, una mattata ad ogni chiar di luna non fa poi mica male. Uno scottante pensierino, magari, può far innervosir qualcuno, ma noi usiamo sempre, o quasi sempre, dolci, dolcissime mielate paroline, e poi magari salta fuori un piccante, piccantuccia terzina.
1: Una terzina come questa, e qui è Gigino che chiede ad un'amica al caffè: Gigliola, ti piace il cappuccino? Per niente, fa lei, preferisco il prete. Caffè che vai, diciamo noi, cappuccino che trovi.

0: Sorpresa stamattina, pensate un po', è sbucata la Marietta, mezza nuda che guidava la Lambretta. Dice che lei s'alza sempre presto la mattina, si gusta un buon caffè, poi fa la scappatina e punta verso il mare con una gran voglia di nuotare.
1: Ad osservarla di mattina sembra la Befana, ma dai colori delle bracche la Marietta è tutta una pisana. Ogni mattina fa quattro bracciate fra le onde e con tartarughe e sardelle ben si confonde. Come naturale è apparso il pesce cane e quello non andava sicuramente in cerca di banane. Immaginarsi i salti della Marietta per salire in tempo sulla sua, pensate un po', sulla Lambretta.

Come tutto nella vita, ogni cosa ha un principio ed una fine, e per noi la prima mattinata sta per concludersi. Ci siamo divertiti a presentarvi canzonette, inclusi gli ascoltatori che hanno richiesto i vari motivetti musicali. Giunti a questo punto, non ci resta che salutarvi, dandovi appuntamento a venerdì prossimo, rammentandovi allo stesso tempo di ascoltare Duilio mercoledì alle 8 e giovedì Giuseppe alla stessa ora. E anche rammentate la data domenica 19, che sarebbe questa domenica, che si festeggia Festa Italia all'Exhibition Grounds, augurando a tutti una felice giornata e settimana. Musicalmente vi salutiamo. Ciao a tutti.